ne di, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, e vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni chill, se ci pensi siamo un'è,